0: guardano dal profanare il sabato e restano fermi nella mia alleanza. Li condurrò sul mio monte santo e li colmerò di gioia nella mia casa di preghiera. I loro olocausti e i loro sacrifici saranno graditi sul mio altare, perché la mia casa si chiamerà casa di preghiera per tutti i popoli. Verbum Domini,
1: Deo
0: Deo gratias.
1: gratias.
0: Confiteantur tibi populi Deus, confiteantur tibi populi omnes.
1: Confiteantur tibi populi Deus, confiteantur tibi populi omnes.
0: Deus, miseriatur nostri, et benedicat nobis, illuminet vultum suum super nos, ut cognoscatur in terra via tua, in omnibus gentibus salutare tuum.
1: Confiteantur tibi populi Deus, confiteantur tibi populi omnes.
0: Letentur et exultent gentes, quoniam iudicas populos iniquitate, et gentes in terra dirigis.
1: Confiteantur tibi populi Deus, confiteantur tibi populi omnes.
0: Confiteantur tibi populi Deus, confiteantur tibi populi omnes. Benedicat nos Deus, et metuunt eum omnes fines terre.
1: Confiteantur tibi populi Deus, confiteantur tibi populi omnes.
0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, a voi, genti, ecco che cosa dico. Come apostolo delle genti, io faccio onore al mio ministero, nella speranza di suscitare la gelosia di quelli del mio sangue e di salvarne alcuni. Se infatti il loro essere rifiutati è stata una riconciliazione del mondo, che cosa sarà la loro riammissione se non una vita dai morti? Infatti i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili. Come voi un tempo siete stati disobbedienti a Dio e ora avete ottenuto misericordia a motivo della loro disobbedienza, così anch'essi ora sono diventati disobbedienti a motivo della misericordia da voi ricevuta, perché anch'essi ottengono misericordia. Dio infatti ha rinchiuso tutti nella disobbedienza per essere misericordioso verso tutti. Verbum Domini.
1: Deo
0: Deo gratias.
1: gratias.

0: Magna est fides tua, fiat tibi sicut vis. Et sanata est filia illius ex illa ora. Verbum Domini.
1: Laus tibi Christe.
0: Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terre, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum Verum de Deo Vero, genitum non factum, consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de celis, et incarnatus est de Spiritu Santo ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die secundum Scripturas, et ascendit in celum, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum, Dominum et Vivificantem, qui ex Patre filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam, sanctam, catholicam et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Dio nostro Padre ha cura di tutti i Suoi figli. Confidando nella Sua benevolenza, eleviamo a Lui la nostra preghiera di intercessione.
1: Preghiamo, ascolta Signore la nostra preghiera.
0: Ascolta Signore la nostra preghiera.
1: Per la Santa Chiesa, professando coraggiosamente la sua fede in Cristo, comunichi a tutti gli uomini la beata speranza che la sostiene. Preghiamo.
0: Ascolta Signore la nostra preghiera.
1: Per Papa Leone, i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi, il Signore li conforti nelle fatiche apostoliche e conceda loro la gioia di vedere il gregge dei fedeli riunito in un unico ovile. Preghiamo.
0: Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
1: Per i popoli provati dalla guerra, possono presto ottenere un futuro di giustizia e di pace ed essere orientati a un vero sviluppo. Preghiamo.
0: Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
1: Per coloro che si consacrano al servizio degli emarginati e degli esclusi, sull'esempio di Gesù, buon samaritano, siano premurosi nella dedizione al prossimo. Preghiamo.
0: Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
1: Per noi qui riuniti e per chi segue attraverso l'ascolto radiofonico, la partecipazione a questa Santa Eucaristia ci renda capaci di rinunciare a noi stessi per seguire Cristo, mettendo la nostra vita a servizio del Suo Regno. Preghiamo.
0: Ascolta, Signore, la nostra preghiera. O Padre, il nostro cuore esulta per le Tue benedizioni. Alla sovrabbondanza dei Tuoi doni corrisponda la nostra piena adesione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.